la terra! Non scherzo, amici miei! Solo saper vorrei che razza d'animali son queste vostre belle, se han come tutti noi carne, ossa e pelle, se mangian come

0: lasciatemi un po' ridere.
1: Aspetto, finite di dar ridere.
0: Pian piano. E se toccar con mano, oggi vi fo che come l'altre sono.
1: Non si può dare. Non è.
0: Giochiamo.
1: Giochiamo.
0: 100 zecchini.
2: E 1000 se volete.
0: Parola.
1: Parolissima.
0: E un cenno, un motto, un gesto. Giuratevi di non far di tutto questo alle vostre

il diavolo vuol dir che i nostri sposi ritardano a venire. Socialiste, eccoli. Non sono essi in una forma.

0: Ma poco mente morti.
1: Ferite?
0: No.
1: Ammalati?
0: Neppure.
1: Che cosa dunque?
0: Al marzia al campo, ordine.

destino, anzi il dover vi invita. Del vostro reggimento già è partita la barca, raggiungerla conviene coi pochi amici che su regno più lieve, attendendo

Non son cattivo comico, va bene. È concertato coi due campioni di Ciprigna e di Marte. Mi staranno attendendo, or senza indugio raggiungerli conviene. Quante smarrie, quante buffonerie, tanto meglio per me, cadrà più facilmente questa razza di gente.

Che silenzio, che aspetto di tristezza aspirano queste stanze. Poverette, non han già tutto il torto, bisogna consolarle. Infin che vanno i due creduli sposi con i loro commisi a mascherarsi, pensi ancora.

0: eccellente il progetto. La sua camera è questa. De Spinetta.
1: E notte.
0: Oh, De Spina mia, di te mi...

0: fare questo? Siete pazze! Care le mie ragazze, volete sollevare il vicinato? Ma sapete? È nato!
1: Uccello!

0: aspettate, per carità, ragazze, non mi fate più far trista figura.
1: E che prete mi veste?
0: Nulla, ma mi pare che un pochino di dolcezza

0: si può sapere un poco la cagion di quel riso?
1: E cuspettaggio, non mi pare che abbiamo giusta ragione.
2: Io, mio caro padrone,
3: quanto pagar volete a monte e la scommessa?
1: Pagate la metà.
3: Pagate solo 24 zecchini.
0: Poveri innocentini, venite qui, vi voglio porre il ditino in bocca.
1: Non avete ancora il coraggio di fiatare?
0: Davanti sera ci parleremo.
3: Quando venne?
0: Intanto silenzio e ubbidienza fino

0: partiti sono e che dissentano e tentare si lascino queste due bestioline.
1: A me lasciate la briga di condur tutta la mattina.

vive dallo sperco e per d'alti carganza, ma credimi una pazza. Par che si ama il caso di seguire i suoi consigli. Oh, certo, se tu pigli per rovescio il negozio, anzi io lo piglio per il suo vero dritto. Non credi tu dritto per due giovani o mai promesse spose di fare tutte queste cose. E non dici ti facciamo le parole, ma che basta di far parlare di noi quando si dice che

0: maledetta, anziché no.
1: Chi non so erano scelti?
2: Certo, certo, son belli, han più foglie che frutti.
1: Quei viali come sono leggiadri, volete passeggiare?
0: Son pronto, cara, ad ogni vostro accenno.
1: Troppa grazia!
3: E tu ce l'avrai un carino,

0: festeggiamo anche noi.
1: Come vi piace. Volve.
0: Che cosa vedi?
1: Io mi sento si male. Si male, anima mia, che mi par di morire.
0: Tantissimo. Saranno rimasto io bene. Come adesso.
1: Ah, che un veleno assai più forte io bevo in questi crudi. Fuocosi mangi belli amorosi.
0: Sarò bene lo caino, guardami un poco fresco.
1: Ingrata, voi burrate, intanto io mi moro. Sono spariti, vediamo il suo.
0: E mio non fate.
1: Io mi moro, crudele.

0: nella fe e nella...
1: Ella la prima ride senza più di nulla.
0: E poi?
1: E poi finge d'impietosirsi.

0: sensibile anima. Eppur un dubbio, parlandoti a quattro occhi, non saria mal se tu l'avessi.
1: Come?
0: Dico così per dir. Avrei piacere d'indorarmi la pillola.
1: Se me c'è la forse all'usine tue, ah, se io potessi sospettarlo soltanto.
0: Sempre bene, io sospetto.

0: Bravo! Questa è Costanza! Andate avanti! Lo so, mia, se sarete buono vi tornerò l'antica calma. Udite, fior di ligi a Guglielmo si conserva fedele, e Dorabella infedele a voi fu.
1: Per mia vergogna!
2: Caro amico, bisogna far delle differenze in ogni cosa. Mi pare che una sposa mancar possa un Guglielmo, un picciolo calmo, un paro per lodarmi se facciamo tra noi. Tu vedi, amico, che un poco di più merito.
0: E anch'io lo dico.
2: Vi darete 50 zecchinetti.
0: Volentieri, pria però di pagar, o che facciamo qualche altra esperienza.
2: Come?
0: Abbiate pazienza. Infin domani siete entrambi miei schiavi, a me voi deste parola da soldati di far quel ch'io dirò.

cosa veduto, cosa sentito mai? In carità, silenzio, il pelle della barba, mi grasere la pelle.

0: una via piuttosto studiando di castigarle solo la mente.
1: Io so qual è, sposarle.
0: Vorrei sposar piuttosto la barca di Caronte.

c'è abbondanza d'altro, ma l'altre che faran se ciò per queste? In fondo voi le amate, queste vostre cornacchie spennacchiate. Ah, purtroppo, purtroppo, ebbene, pigliatele come le sono. Natura non potea far l'eccezione, il privilegio di creare due donne d'altra pasta per i vostri bei musi. In ogni cosa ci vuol filosofia. Venite meco di combinare le cose, studieremo la maniera.